Quell'occasione lì, questa terra lì, di spartare, dura una parte.

0: niente.
1: Verso Saporetti.
0: Destra-sinistra, sarebbe ben legato.
2: Va bene,
0: un po' più trafficato magari.
2: Cambiano,
0: però in effetti la ragazzina.
2: Però

0: lasciamo fare un po' di dietro, ma
1: perché? Ma guarda, è figo, non è l'ultimo. Ma gli altri.